Era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios, era mungo con Dios